0: Avete ascoltato la suite ventesima in re maggiore per clavicembalo di Johann Jakob Froberger, clavicembalista Gustav Leonhard.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy, Ouverture in si minore, opera 26, Le Ebridi, Residenzi Orchestre de l'Aia, Jan Willem de Vrind, direttore.

0: Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato l'Ouverture in Si minore, opera 26, Le Ebridi, Residency Orchestre de l'Aia, Jan Willem de Vrind, direttore.
1: Benjamin Britten, Fantasy Quartet, fantasia per oboe, violino, viola e violoncello, opera 2. Hans-Jürg Schellenberger, oboe. Rainer Kussmaul, violino. Wolfram Christ, viola. Georg Faust, violoncello.

Di Benjamin Britten avete ascoltato Fantasy Quartet, fantasia per oboe, violino, viola e violoncello, opera 2. Hans-Jürg Schellenberger, oboe. Rainer Kussmaul, violino. Wolfram Christ, viola. Georg Faust, violoncello.

0: di Hans Abraham Hansen abbiamo ascoltato Air per fisarmonica, Frode Altl fisarmonica.
1: Jacques de Vert. Non mi conosci tu? Ecco assai, da Il decimo libro dei madrigali. Ensemble Voces Suaves.

di Jacques de Vert abbiamo ascoltato Non mi conosci tu, eco a sei, da Il decimo libro dei Madrigali. Ensemble Voces Suaves. Antonio Vivaldi. Concerto in fa maggiore per violino, archi e continuo, RV 293. L'autunno. Allegro. Ballo e canto dei Villanelli. L'ubriaco. Ubriachi. Ubriaco. L'ubriaco che dorme. Adagio molto. Ubriachi dormienti. Allegro. La caccia. La fiera che fugge. Schioppi e cani. La fiera fuggendo muore. Imaginarium Ensemble. Enrico Nofri, violino e direzione.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto in fa maggiore per violino, archi e continuo RV 293, l'autunno. Imaginarium Ensemble, Enrico Nofri, violino e direzione. Giuseppe Martucci, tre pezzi per violino e pianoforte, opera 67. Andantino con moto, allegretto, allegro passionato. Vladislava Lucenko, violino. Cristia Julia Hatzie, pianoforte.

Di Giuseppe Martucci abbiamo ascoltato tre pezzi per violino e pianoforte, opera 67. Vladislav Lučenko, violino. Cristia Julia Hatzie, pianoforte.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Franz Schubert. Sinfonia numero 2 in si bemolle maggiore di 125. Largo, allegro vivace. Andante, minuetto e trio, allegretto, presto vivace. The Hanover Band. Roy Goodman, direttore.

0: Di Franz Schubert abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 2 in Si bemolle maggiore, D-125. The Hanover Band. Roy Goodman, direttore.
1: Johannes Brahms. Sonata per violino e pianoforte numero 2 in La maggiore, opera 100. Allegro amabile, andante tranquillo, vivace, allegretto grazioso. Anne Sophie Mutter, violino. Alexis Weissenberg, pianoforte.

di Johannes Brahms avete ascoltato Sonata per violino e pianoforte numero 2 in La maggiore, opera 100. Anne Sophie Mutter, violino. Alexis Weissenberg, pianoforte.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Sergei Prokofiev. Sonata numero 6 in La maggiore per pianoforte, opera 82. Allegro moderato. Allegretto. Tempo di valzer lentissimo. Vivace. Vadim Holodenko, pianoforte.

di Sergei Prokofiev abbiamo ascoltato la sonata numero 6 in La maggiore per pianoforte, opera 82. Vadim Holodenko, pianoforte. Ludwig van Beethoven. Quartetto in La maggiore per archi, opera 18, numero 5. Allegro. Minuetto e trio. Andante cantabile con variazioni. Allegro. Quartetto Casals. Vera Martinez-Mehner e Abel Thomas Realp

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il quartetto in La maggiore per archi, opera 18, numero 5. Quartetto Casals. Vera Martinez Mener e Abel Thomas Realp, violini. Jonathan Brown, viola. Arnau Thomas Realp, violoncello.
1: Antonín Dvořák. Sinfonia numero 9 in Mi minore, opera 95, dal Nuovo Mondo. Adagio allegro molto, largo, scherzo, molto vivace, poco sostenuto, allegro con fuoco. Orchestra Sinfonica dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta da Antonio Pappano.

di Antonín Dvořák avete ascoltato Sinfonia numero 9 in Mi minore, opera 95, dal Nuovo Mondo. Orchestra Sinfonica dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Antonio Pappano.

0: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Mesa les deux domis de a l'ora del notiziar la din in que vendres 21 d'agost un bun domis de aus dutch canch qui nas ascutais se una buna aldizion. I dun atira nod lada ai titui. Il de dola jmeuiat la localite xarea San Chachang i proprietars di auti romanius bloca a podugi a sedo su mesi. Ritam pincet d'atres localitéis de la Talia, da San Atocada e la Lombardia. I baiungs poincet la lia di comuns ladins, cam president nuara se tratta de Oscar Nagler, un bolt del comun de Fodum, cun al unze baie de su obiettivs. Dol notiziar, l'erca la copa del caffè, sorvida in queda Helmut Finazzer, que baia de les possibilitéis que se deura por virenant economicamente do la punción. Ce che non siete titui metun zeman cun la jmeuiat la localité Charret. Bele, in che da domanda d'ora aist da fuc metu manda de libre la strada che va da Charret vers la capanna alpina. Prioritea in che da mis de albu in char 30 auti che romagnus bloccate plaza da parquet da ite da la roa che nuda joi nier do mis de e ca curi la strada cun peres e paltan. Danter les diege mis de ai patruns podugia se do su auti o duca casta ena priorite ce che devis crazzolara comandant di ste da fuc da San Chachang ti ha dit Valentina Redolfi.
2: Ich posso da rang se no per domis de campi no pluia. Ich poi prossimi dis va in valute da dai ci ci per famo intanto per noi se il priorità per fora di ci turisti qui alti che leggia da fligri e ca da gia casa.
1: Dopo è la strada contro la capanna alpina in ogni da sarada ciò che iung al di por podai laura in ant por mate in sicurezza al raiung a toche. All'ince, all'nara ince i geologs sono il post por valute la situazione. Ciò che iung reportebele in sara e l'inir domis de nijona smuia da conturinas je e a curite la strada ne ti lasciana in charciante cincanta escursionist più de guna possibilite da gi draversa San Chachang. Le persone se nudes evacuades. Va l'impression in più di la urs da in cuves mostrunze spon schnutt trames les editions de trail. Incet il comun de Trafoit il venoste l'inir domis de nijona gran jmeuia. Vint cina 30 mm cubic de material il nijut il plaisor pachala dod l'ufice competent. Incet ilo es unt la urda romanesse, danza porsones nel ste de gugn, ce che gauja del moviment de terac dal diretur l'ufice Peter Eckerdant il permafrost gauje dal scaldament climatic. Nudlada sur al confin provinciale, la calritampa ince fat grand dance, de gran temporai e de gran pluies porta de taure la pro a problems de troppes localitéis de la Talia del Nord. Da San Atocada e la Lombardia, tla Val Camonica el nu evacue de plus chance de persones do agajuns. Ince tla Liguria et la Toscana el nu proclame livel d'alarm. Miles de chases e romagnu de stanza electricité do da pluies sterches e de gran bofs de vent. Livel d'alarm il nord de l'Italia velciamo pur dutil de incu. Til sutirol il nu proclame le livel d'alarm gel a gauja de la pluia che ne lascia nia do vagne l'averti da jmeuies e roas a livel provincial. Io giun plata e giun inant cun la politica, dolos protestos contra la mudazion del raiun lital Balzan Unterland o sein la SVP porte inant la proposta de straicada de la mudazion del raiun lital la discussion de la legge lital a neuiat il Senat. Roman Claranes reporta.
3: Il surastante della SVP di Tersteger ha declarato la questione della mudazione del raiun lital di Balzan Unterland per il Senat al fatto un fall strategico. Steger ha detto in Südtirol che è stato informato a dire della mudazione preoduta i rappresentanti dell'SVP del raiun dell'Unterland. Bile che anche il parlamentare Alessandro Urzi di Forza Italia ha presentato la mozione. Il raiun lital proponu da Urzi prevega che si comuns cu la maggioranza dei cittadini declarati il gruppo linguistico Tudasc rovaste d'altri raiuns litai. Di conseguenza, i candidati italiani più possibilità stagnilità del Senat. La mutazione è benvenuta approvata dalla Camera di Deputati. La legge litala noia mas cimonilità da do la palsa da diste da perte del Senat. E per la discussione del Senat, la SVP presenta una mozione di straicada di questa mutazione. Una garanzia che la SVP ha successo con la proposta di straicada nel per il momento di Gunà.
1: I varci tiradanta e rappresentanti della SVP in abilità debla da trattè e pucia lungimiranza. La consigliata provinciale Brigitte Foppat ha dita ai colleghi de Rai su Tirol che con sua maniera de fatti tol la SVP je laura l'opposizione. Si dest il Parlamento coince all'interno della SVP na la Volkspartei nia mostre na mosura mesana. Sura prone fos la raiun l'ital balzang Unterland nia mana question che reverda la SVP mo ben ciante vin mille litadasses e litadus. In modo un argomento, Oscar Nagler-Rombolt del comune de Fodome il presidente nudla lia di comuns ladins. Su obiettivi per i prossimi zain e tlers, rinforzè l'apparat amministrativ dell'organizzazione porteite le sgiranze di comuns ladins per cicroverda traffic e turism e ti den a sburla alla question del referendum del 2007. Yal diung Roman Clara.
3: La lia di comuns ladins a l'ite de luge un presidente nu al se tratta di Oscar Nagler un volte il comune de Fodom. La giunta noi a feslin più pert Giovanni Bernard un volte di Cianacciai, Tobia Morodar un volte di Urtigiai e Roman Crazzolara un volte di Corvara. Mituda sedanda de genu a intratta la lia di comuns questions sura comunale scriverda tutta la gente ladina. Mo arai Roman juda in gran pert zanza competenzas e in apparat amministrativ toia. Il presidente nu a porcal les ideas claras.
4: La plus grande question che les un taula les segurcala de il contact con la region Trentin Sud Tirol per poder materi na organizzazione interna per poder aver personal della lia dei comuns che il pobre porta in avanti le question le va belle ste chape contact con la region da cal che le va davanti da mi presidente il Giorgio Costa Biei per portando avanti un lavoro di questa sorte.
3: Un collaboratore che porta in avanti le questioni amministrative se ti desince più forza la lia di comuni ladins, ince dal punto di vista finanziario.
4: Questa vara che si va a provvedere fe per avere personale da ite nella lia, il serviva proprio per fare una maniera che si può becciare fondi per portare avanti le attività della lia nell'interesse di tutti i popoli ladins.
3: Un'altra priorità è da portare la posizione della Lia di Comuns Ladins per cercare la limitazione del traffico sul Giù de Frara, limitazione spostata al 2027.
4: L'è stata fatta un po' di relazione tra le ultime giunte e in assemblee dal Comune di Corvera e di Salva, che è chi interessa diretto da questa sperimentazione che l'aveva portata in avanti dalla provincia di Bolzan. Cialaron che sarà il risultato, però dal mio punto di vista, quel che mi ha da mi sburlasse per un riconoscimento di ciafie a passe senza restrizione per tutta la gente ladina, che è una questione che vuole cialè a duci costi di porte accesa.
3: Inci dal punto di vista turistica, la lia di comuns una proposta che potesse essere interessante.
4: Questa è una questione in cimendra rispetto a quelle altre che leva stata mettuta su tavola, se discorreva di propone una denominazione ugnola che la siebe compagna per tutte le valladine a una maniera che venga riconosciuta anche dai duci guest che ruante le nostre valle di essere ante una tierra ladina che le tutta ugnola e che sono duci tacchia una, duci liaia una.
3: In più il presidente nu porte in ante una questione storica importante che chita da sein pras 20 anni.
4: Tanto le polito porte a Cesa il lavoro che belle leva sta in plantè, che belle sarà quel un gran lavoro che il nosirà sarà via ante Puocenia. Davo da quel il ponte che l'ha da gi davanti fuori ante tutta l'attività alla ester l'unità della Ladinia, sia dal punto di vista dell'organizzazione, come che si andrà a provvedere fe, ma anche dal punto di vista amministrativo e per questo l'aspetto del referendum famoso del 2007 che il mira a tacchenda voduccia una che da perte nostra al ben sicuro portenne avanti con gran impegno.
3: Ha detto il presidente nu la lia di comuns ladins Oscar Nagler mantenisce 30 o Nagler in c'è la collaborazione con l'Unione Generale di Ladins la Dolomites.
1: In un'altra novella d'attualità, a Alpach vanno l'indomatuagi in Schütlama Euregio Days, più avvisa prossima idma dai 27 e 30 d'agosto. Margherita De Thomas con i details.
5: Caterdis di Abinedes dedichedes al ruolo della Region alla cooperazione sulle confins fora, alla enrescida e alla innovazione. Chi sei ponce sul desk dell'Euregio al European Forum di Alpbach tal Tirol? I Euregio Day si è sul programma dai 27 di agosto ai 30 e rades che titolo Regions Sterses n'Europa Forta Adum. La partecipazione alle de band gevel de mosse insinuare sul portal del forum. La prima di la vendedi cheda a una vita particolare al confronto ante risogni e col mondo economico dei tre teniras. Vender ai 28 le sul programma na mesa torona dell'Accademia dell'Euregio. Per i chi ne sindaca anche la Nassuda. Per esempio sarà Luis Durnwalder per il Sud Tirol, Günther Platter per il Tirol e Lorenzo Delai per il Trentin. Autra abinedes le serverda i settori della cooperazione interregions per la Universitedes sul davenir della industria e della tecnologia. Le sul programma ince mostres dedichedes alla mendrances. In sabe dai ventenef sarà dat fora l'Euregio Awards ai giogni en residores e amò il pest innovazione dell'Euregio sostenuto dalla Cambres de Commerce dei tre rajons. In domenica le il summit dell'Euregio col presidente dell'Euregio Anton Matle e i due presidenti Arno Kumpacher e Maurizio Fugatti.
1: C'è una odlada informazione su tutte le manifestazioni. La direzione delle scoline Ladinia ricorda che le abbiamo messo scritte alla scolina Mitangs e Mitungs per l'anno 2026-2027 e calcina in domani 22 d'agosto. Tutte le informazioni più nuove e da caffè sulla plata web di Rai Ladinia, rai.it/trail e samba nince sulla plata web delle scoline. La musica auta fascia sotto la baccata del maestro Fabio Rizta in concerti in schnitt delle snu dalla Gran Chasa a Soraga. Pro il paion dal plan de Mareo, tres delle snu il dal di la musica da San Simon. Et il tubla d'anivus de Salva il in schnitt delle season concert de armonica cum poesia. Sotto il titolo Preghiera vagno il portedante in dialog d'antar deus formes d'ert. Le paroles scrittes de Lino Pasquale Cacciapaglia in conta composizions conosciute sonades dal maestro Matteo Facchin, ciò che dit l'appuntamento è per le 6. La furlana Elsa Martin tignerà un concerto in sabato sarà a La Grenze in domani a Damis de San Ciampedie.
5: Il festival Panorama Music Sports concerce a Montapede ai Refugias de Paisa Moena e da sera del Music Club La Grenze. Domani sabato dai 22 di agosto da mesa alle 10 da sera alla Grenz, la furlana Elsa Martin porta dante si e progetto dall'inom Vox Humana. In domenica 23 da mesa alle 12 sin a mesdì sun Ciampedie la tenirà il concerto ad un con Andrea Ruggeri, Simone Soru e Elia Casu. Ven porta dante il nef album che è una sorta di mix sardo furlan dall'inom Mustras. Ricordo nince che il 30 di agosto dalle 6 a mesdì te piazze de Sottegrava Moena sarà la Jugend Big Band del Sud Tirol che ai 5 di settembre dalla Grenz ruarà Letizia Onorati con Americas. Il progetto dall'inom Jimmy ha l'obiettivo di far conoscere groppes e musicisti dell'Es de Mendranza col sostegno della Petit de Fassa, Region Trentin Sud Tirol, provincia de Trent, Comune General, Comune de Moena e la Cassa del Sparagni.
1: E con il vendres e l'incendo allora della parola ladina d'Lidema, la parola cernuda in casiade e pavel por ladin standard, pavel il por gardana, paul por badiot, pavel por fascian e por fodom, pavie por ampezzan. La parola va in dal latin papilio, por ater pong lido, treci noms de paui, tl liber dal titul paveid, gardaina, un liber scrit da Marco Obletter, Victor Canings e Jakun Prucker. E se i daesite il titul del liber sulla plata web di Rai Ladinia da caffè sotto la missione rai.it/trail potete incetticare al report che ne fate il 2025 in occasione della presentazione del libro. E lasciamo al Savaina a sepoltura. A San Martin de Torre, il morto, l'età di 95 anni, Olivia Pedevilla del Pedilla. In schnitt dalle sotto va nel dit la corona de casa de Palsa. La sepoltura è in domani sabato da mesa le strai domis dit la d'Ligia da San Martin. Dancher passe le due spaia la processione da morte da casa de Palsa de Metz. Al mancia c'è una odlada alle previsions del temp in cesain domis de pluilinant de gran perz de la provincia, contra Sara sapajaia le precipitazions ia. Por in domang sabada il preuduco soradl se lascia zin doudai, le snioras de la domanza de sfantatos e spo el indobel a luce val niora agrum, che romai zanza fazion. Le temperatures d'antar 9 e 10 de gra les plus basses e d'antar 17 e 21 de gra les plus altes di paish de la Ladinia. Nia ci strupne se muda spo en domang alle preudium moscedoz plajor d'antar soradl e niures domis deia podeslni val piccia pluia. No stampa d'esposizion e apiz Franz Waschler madenamang e accompagné pro la tecnica pro il microfon ves saluda Jasmin Ferdig con laudanza d'un bel domis de.

Par la Coupe del Café va saluda Helmut Finazzer. L'argument de quoi vivre in Nantes economicament quand on lâche de l'auré per une pension devant un four plus actuel. La pension publique sera d'uniformandres, parce qu'elle sera le four plus bougeant de penser d'eau à quoi mettre via ressources financières pour quand on sera vedli. Al dot la statistica viv la persona sfor plujut, e te cash scenario se presenta dant al dut tre rischi. El rischio finanziel, cal sanitär e cal de adorve aiut per viver. Son quiche argumentsch u la si sam porte un valguna considerazions. Coque dit, la persona viv for plujut, que da una perdit zeke de positiv, de l'altra part porta cash scenario ad nuova indesfides finanzielas. Al dot l'informazions del ISTAT, l'Institut de Statistica Italian, a alidan quei la personas con una età de 65 anni, quand un grum va in pension e lascia de laure, na speranza de vita mesana de mo circa 21,5 anni. In pratica, ruva i cittadini italiani alidan quei in media una età di circa 86 anni. Gli ultimi 80 anni di storia e la speranza di vita mesana della persona da San Aumenteda, da circa 59 anni da 80 anni e passa 86 anni da San. Dann una riuscita fatta dal Centro Studi Itinerari Previdenziali in grunde cittadini italiani la tema che a vivere più giù ne bastranie i soldi per curire le spese del Dauni, per esempio se una rabugione di cures. Il stand 7% della persona da mandare ora con un'età di passa 50 anni, mo attiva del lavoro, abil fastidio, sun coccles fasrapa a roiora me con la pensione che sono identorum 1000 euro al mans. In promessa la situazione da 80 anni alla persona salita in cui una vita di un terzo più lunga e che comporta anche di grandi sfide, non finanziarie per ogni singola persona, ma anche in conto di infrastrutture per la gente di tempo che trova aiuto.

posažnje ka kontra rišťo financiel, pro kanken sara vedli in vift la pension publica, sonc masa basa, mustram per tampiora pensé a matr via sparanjes, cum il travert de mantani il podei de compre per pasa vintani alla longia. Un altro argomento di grande attualità per qualche van crisi soluzioni è l'assicurare finanziariamente per i costi che potrebbero avere nel caso che fosse non più autosufficiente, che possa essere in una pausa o che trova una persona che aiuta e ci ha lasciato. Trovano il pensato a fondi sanitari apposta o a una soluzione in combinazione ai pensionsfondi, la che con una piccola perte di contributi van paeda na polica e long term care. Por se construite un blon con patrimonio con rates, je šaldi šparpani jora i plans de šparani, con kalkan paia regularment itan fond dan vastimant. Kaste na bona solucion pro matra via con sistem in automatic šaldi, magari bel da žavni in su i pusibil mantra giut senza mosei se crociplo dentant. Un podersa belaudì che la fase del sparani nieden via da via va inant da saula. Ma dant odor roan c'è il moment che mussas damandè co possi pa manutè del capital sparania. Per esempio, il moment che lascia de laure e mussa vivere de na pension che na basta nia e na trova na sgonda seva finanziella. Un ben, c'è un sova fat pensieres de co sparania con sistemi de matri via scioldi per canken saravelli Vala samo anche avrei un plan de cosa nutzi al mietz del capital a sostenere la pension. Dalla fase de costruir patrimonio passo alla fase de se nutzi di sparagnes e da avrei una seconda fontana finanziella. Cocl da uniso de strategie per mettere via sparagnes e per se costruire un plan con patrimonio finanziell dal samo anche strategie de copo da se nutzi man e possibilmente raggiunto del capital sparagna. Un plan con patrimonio finanziell dal samo anche strategie de copo da se nutzi man e possibilmente raggiunto del capital sparagnato.

Entrare la fase del disinvestimento, quand un tol mang ore soldi, vale all'incontro del pensiero al contrario. Entrare fasi negative di borsa, con prezzi bassi, c'è lì da ora il manco possibile, e da spite che marce si raffigino. Dona fase scelte positiva di marce finanziaria, spude sentore velche di più, anche per realizzare i buoni davanti e per mettere via una maggiore riserva di soldi. Il fosse ingegner falsa sparti sul capitale sono al manco due seves. Una perte obbligazionaria che porta un fit sicuro con manco volatilità, comprando per esempio titoli di Stato. Una perte azionaria che templong porta un maggior rendimento, ma anche un maggior movimento su e giù.

Cosa per esempio sparti sul capitale in sci, un 60% sul mercato azionario globale e un 40% sul papiere che porta in fit. Con l'esempio da Dant fosse il capitale di 150.000 euro da sparti su un sci, 90.000 euro in fondo ETF azionario globale e 60.000 euro sul mercato obbligazionario. Con il passare di anni fosse l'anstretto a mantenere il balance proporzionale da entro queste due perte del 60-40% e nel caso che la perte si spostasse di massa da quei valori fosse dalle valive ora. In ragione di un rebalancing, il tenere in balance le due componenti. Faccio un esempio di calcolo con una persona che ha sparagnato 150.000 euro e che riserva finanziaria per 20 anni. A questa maniera posso lavorare un anno in media anche al 4% del capitale, che fosse 6.000 euro all'anno o 500 euro al mese, circa seconda fontana finanziaria. Dolong il caso che dal primo anno l'ETF azionario cresciù scialibang del 20% e che la seva obbligazionaria ha portato un 2% di Fitch. Dal primo anno velanci l'ETF 108.000 euro, il aperto obbligazionario 61.200 euro, tutt'adum 169.200 euro. Tulang ora un 4% del capitale fosse la prima rata annuale di circa 6.770 euro o circa 564 euro al mans. Dovrei dire che il rendimento del capitale fece anche crescere la rata della seconda fontana finanziaria. Ma sembra la potesse anche genere di un altro virus e la borsa potesse tumere un 15%. Il valore dell'ETF fosse appena a 6.500 euro e la perte obbligazionaria a 61.200 euro, tutt'adum 337.700 euro. Tulang ora fuori il 4% fosse la rata annuale di circa 5.500 euro o circa 460 euro al mese. In tale situazione fosse il mio, se possibile, aspite che i mercati si raffigino per ora la prossima rata un po' più alta. E con questo sono alla fine, vi ringrazio di aver ascoltato e per un cuore vincinante un bel dì. Al microfono fava Helmut Finazzer. She's crazy like a fool.

0: Con questa melodia sronzan alla fin della trasmissione con Manuel Power da Selva, in un momento di l'air, di esperienza a Ghana, per fine via, ma una domanda, che riguarda al Downey, o l'atverk sotto 20 anni?
1: Questa è anche una bella domanda, ma può essere il più importante che mi vinci, io cresci fuori lì al mondo l'air e spero che da 20 anni avrei no. Fat vel viaggio ora per il mondo e anche in ora incontrare gente da lung capro e per il proprio merito anche un po' di visibilità di 20 anni.
0: Potem bin schon sambung in miauch. De gradle laurelakte is taut kun kastle jonsju la transmission dan kwei. De gradle experiences kun ses kun tam bin schon una bella seira al mikrofon Valeria Bernardi a Saudi a duz i duc.
1: De grad Valeria.

E sentite come è stato accolto dal pubblico, come è stata accolta dal pubblico l'interpretazione del Shahrazad, opera 35 di Nikolai Rimsky-Korsakov, così costruita in quattro parti: il mare e la nave di Sinbad, allegro e maestoso, allegro non, largo e maestoso, allegro non troppo, il racconto del principe Calender, lento, andantino, allegro molto commoto, il giovane principe e la giovane principessa, andantino quasi allegretto, pochissimo più mosso come prima, e pochissimo più animato, e festa a Baghdad, il mare, il naufragio, allegro molto, vivo, allegro, non troppo maestoso. Shahrazad è stata eseguita dall'orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, diretta da Vincenzo Milletari, e si tratta di un concerto che si è tenuto il 10 gennaio scorso al Teatro Malibran di Venezia, che è molto piaciuto al pubblico in sala, ma anche alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio 3 Suite. Maria Grazia Dalodi ci scrive che Shahrazad ha un potere taumaturgico, e Michele ci scrive che dalla Fenice di Venezia sempre delle cose bellissime e suono fantastico. Giorgio da San Giorgio a Cremano manda un messaggio molto simpatico, ci scrive: qui mi basterebbe suonare anche solo il triangolo. E Carla da Genova ci scrive: grazie di questo bellissimo programma che mi ha fatto compagnia stasera. Pensavo che purtroppo anche nel passato, come per Shahrazad, il sultano, gli uomini avevano questo strano e crudele concetto delle donne. Meno male che lei lo irretì con i suoi racconti e riuscì a salvarsi. Bene, e con questo ascolto e con questi messaggi che ci sono giunti al 335-56-34-296 possiamo considerare chiuso il primo cartellone di questa sera.

0: Quante volte vi sarà capitato di, durante una conversazione magari anche un po' noiosa, o durante una lunga telefonata, o durante una lunga attesa, di iniziare a scarabocchiare qualche pezzo di carta con una penna, con una matita? Beh, questa pratica ha caratterizzato anche un personaggio importante, un premio Nobel. Luigi Pirandello, che ha insegnato all'allora Istituto Superiore Femminile di Magistero, oggi Roma 3, linguistica e stilistica per ben 24 anni, dal 1898 al 1922, a quanto pare durante le lunghissime sessioni d'esame aveva l'abitudine di tratteggiare degli schizzi, delle caricature, dei pupazzetti. Bene, questi lavori sono andati a sono diventati il materiale di una mostra molto interessante che si intitola Pirandello disegnava, i disegni inediti del premio Nobel al castello di Santa Severina, dal 23 luglio fino a dopodomani. E noi abbiamo in collegamento telefonico Franco Eco, che è direttore artistico del progetto. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: E Giuseppe Crimi, che è docente di letteratura italiana all'Università degli Studi Roma 3, che è lo scopritore di questo corpus inedito ed è anche il curatore della mostra. Buonasera.
2: Buonasera a lei, a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
0: Beh, io procederei semplicemente in ordine, così per come vi ho chiamati in causa, partendo da Franco Eco. Franco Eco, questa esposizione, per la quale appunto i nostri ascoltatori e le ascoltatrici hanno ancora 2 giorni per venire a scoprirla, ce la racconti un po', ci introduca a questo mondo così strano per chiunque.
1: Beh, è strano sicuramente perché fondamentalmente si indaga un'arte parallela di un grande premio Nobel che è appunto Luigi Pirandello. È il frutto di una ricerca, di un percorso che non è nato così, ma nasce proprio da un'altra ricerca che è stata fatta anche una mostra lo scorso anno delle opere pittoriche di Dario Fo, un altro premio Nobel per la letteratura. E per me è molto importante indagare le arti parallele dei grandi geni, insomma, soprattutto in questo caso della letteratura, perché è come se fossimo noi, come se vivessimo dei protopersonaggi, in qualche modo dei sei personaggi. Quindi è una storia pirandelliana descritta da Pirandello stesso, e forse un po' il disegno prima del Logos, ecco, cioè questa mostra viene prima del Logos. E quando il professore Crimi, mio carissimo amico che stimo da tantissimi anni, mi ha raccontato di questa scoperta, ho visto poi subito un collegamento anche con queste altre, diciamo, mostre che abbiamo fatto sulle opere pittoriche appunto di Dario Fo, e quindi è stato straordinario vedere appunto il premio Nobel che si fa disegno, si fa grafos prima del logos. Questo è un qualcosa che non sfugge.
0: Ecco, e a me è venuto in mente, quando ho letto di questa mostra, qualcosa di analogo, ma relativo a Pasolini, perché qualche anno fa qui a Roma venne organizzata una mostra che si intitolava proprio Pasolini pittore, e anche in quel caso le opere pittoriche di Pasolini, che attraversavano un po' tutta la sua vita, gettavano luce in qualche modo sulla personalità, e ci potevano aiutare a meglio interpretare o interpretare diversamente anche le sue opere letterarie o cinematografiche. E Giuseppe Crimi, vale lo stesso discorso anche per Pirandello?
2: Sì, grazie per la domanda. Teniamo soltanto a precisare che la scoperta è avvenuta insieme alle colleghe Emanuela Iosa e Monica Venturini, cioè un lavoro di squadra, di equip, fin dal primo momento, e poi si è prodotto nel corso del tempo. E per venire alla sua domanda, sì, un'osservazione che condivido appieno: basta guardarsi indietro e guardare per esempio a Montale o a Pascoli, scrittori che disegnavano o dipingevano, cioè le arti sorelle hanno accompagnato a lungo diciamo, la nostra storia culturale. E quello che a noi interessava, nel caso specifico di Pirandello, al di là della trovaglia, era ricostruire un contesto, cioè capire perché Pirandello disegna in quel momento, qual era l'ambiente culturale che aveva frequentato, e attraverso questa domanda poi abbiamo ricostruito, no, in effetti un contesto legato alla cultura romana della fine dell'Ottocento, in cui un ruolo preponderante in quel momento era svolto da Ugo Fleres, un messinese amico di Pirandello, che dialogava con Pirandello ed altri artisti, altri scrittori, che appunto si misuravano con le arti figurative. Quindi diciamo che le arti sorelle hanno accompagnato fin dall'antichità, cioè potrei citare anche moltissimi altri casi, per esempio di pittori, scrittori, penso a Michelangelo, penso a Bronzino, ma anche a Raffaello che ha lasciato alcuni versi. Quindi diciamo che il percorso di Pirandello è un percorso che si colloca all'interno di una macro storia, potremmo dire.
0: Pensavo, Franco, ecco, che forse ci stupiamo di meno quando è un artista che scrive magari trattati, saggi o testi in parole, ci stupiamo di meno, mentre ci stupiamo di più quando è uno scrittore o un poeta che si cimenta con il disegno, con la pittura. In realtà, entrambe le pratiche necessitano e richiedono tecnica e in qualche modo anche una certa maestria, un certo talento. Franco, ecco, Pirandello come se la cavava con la tecnica del disegno? Alla luce di quello che è
1: Io
0: stato raccolto.
1: non penso che non sono il tipo che giudica l'arte nel bello e nel brutto. Sicuramente sono disegni che nella loro ci cioè vanno attraversati, ecco, vanno visti con un certo punto di vista, ecco, di chi si sta approcciando a un retropensiero, a un non pensiero, a un dietro le quinte del teatro magari pirandelliano, perché comunque le illustrazioni sono molto grottesche, hanno un che di pagliaccesco, e questo è molto interessante, perché poi comunque tutti i grandi geni hanno in qualche modo avuto delle grandi arti a loro, come diceva il caro professore, delle arti sorelle, delle arti quasi gemelle. Io penso a Fellini, grande disegnatore,
0: Certo.
1: cioè, ce ne sono veramente tanti. Prima parlavamo di Montale, eccetera. Ecco, pensavamo ad altri Nobel per letteratura, Grazia Deledda, pochi sanno però che lei scrisse la sceneggiatura dell'unica, diciamo, opera cinematografica di Eleonora Duse. Cioè, ci sono comunque quei grandi artisti, ecco, si riesce a vedere non so, appunto, giudicare se è bello o brutto, però si riesce a vedere quel pensiero che viene appunto prima del Logos, prima dei suoi personaggi, prima del suo Enrico, prima del suo gioco dei ruoli, prima del suo Mattia Pascal. Ecco, è una rara occasione, perché ritrovarsi quel tratto davanti a pochi centimetri è una rara occasione. È come andare a vedere quasi Pirandello a teatro, non so come dire. Non è più mediato dall'attore, ma è immediato Pirandello. Ti arriva un Pirandello appunto quasi immediato.
0: Giuseppe Crimi, una curiosità, come avete scovato con i suoi colleghi, le sue colleghe, questo materiale? Poi come ci avete lavorato su, come l'avete organizzato per organizzare, per strutturare poi l'esposizione?
2: Sì, guardi, noi avevamo intenzione di organizzare una mostra su Pirandello, perché avevamo contezza ovviamente dell'esperienza di Pirandello al magistero femminile, un'esperienza che è durata dal 1898 al 1922. Quindi pensavamo a una mostra per raccontare alle nostre studentesse e ai nostri studenti che ruolo avesse giocato Pirandello nella formazione del magistero, da cui poi è nata l'Università degli Studi Roma 3. Quindi siamo andati negli archivi per controllare questo materiale. Ci aspettavamo materiale piuttosto grigio, quindi qualche firma, qualche verbale. E invece poi la scoperta che è emersa è stata una scoperta assolutamente stravolgente, perché ci siamo resi conto che questi verbali d'esame, quindi venivano registrati gli esami, erano arricchiti da questi disegni. Il primo pensiero è corso ovviamente al Pirandello pittore disegnatore, perché sapevamo naturalmente che Pirandello aveva avuto esperienze di pittore, però avere la conferma naturalmente ha avuto bisogno di tempo, di ulteriore indagine, però tutto questo è avvenuto anche grazie a testimonianze incrociate, perché sia alcuni allievi di Pirandello sia alcuni colleghi raccontavano di questa pratica insolita dello scrittore. Quello che vorrei aggiungere è importante: abbiamo altre testimonianze in effetti di scrittori che dipingono o disegnano, ma naturalmente lo fanno in sedi private. Pirandello, diciamo, traspone una pratica privata a uno spazio istituzionale, un
0: Eh sì.
2: atto pubblico. Diciamo, questo è l'elemento forse più straordinario di questa scoperta.
0: E che cosa disegnava solitamente? Cosa rappresentano
2: Allora,
0: Giuseppe Crimi questi schizzi?
2: guardi, i soggetti sono di vario tipo. Colpiscono alcuni ritratti, alcuni autoritratti, ritratti di colleghe e di colleghi, di alcune studentesse. Ma ci sono anche oggetti, elementi che in effetti richiamano il mondo pirandelliano, maschere, ad esempio, scheletri, scimmie che fumano. E c'è anche una curiosità, una famosa mosca dipinta, che è un trompe-l'œil di antica memoria, che si ritrova anche nei quadri 500 e 600. E Pirandello, appunto, evidentemente trovava un modo per decomprimersi all'interno di un contesto che non sentiva fino in fondo suo.
0: E Franco, ecco, di quanti lavori stiamo parlando? Mi riferisco adesso specificamente a ciò che è esposto, nella vostra mostra Pirandello disegnava.
1: Beh, sono 7 bacheche più o meno con credo 3 registri. Ora chi ha curato la mostra sa esattamente che tipologia di registri abbiamo esposto, ed è una mostra che è un corpus pirandelliano che in qualche modo abbraccia anche il contesto in cui viveva Pirandello, la Roma degli anni in cui si è trasferito Pirandello, l'aiuto della famiglia, e appunto, come accennava il professore Crimi, un mondo che doveva decomprimersi in qualche modo, perché lui, ricordiamoci, ha avuto il premio Nobel che era già Pirandello grande, dopo pochi anni morì, quindi insomma ebbe un riconoscimento abbastanza tardivo, e forse di questo appunto lo si riesce anche un po' a intravedere nella sua voglia di evasione, perché diventava nel frattempo famoso nel teatro, giravano più soldi, era più noto, e quindi quel posto lì al magistero gli iniziava a stare stretto. Ecco, ora senza troppo indagare, poi a livello psicologico io ci tengo anche poi a dire che la mostra, magari lo diciamo anche, lo ricordiamo anche alla fine, la mostra sarà prorogata con l'università in
0: Sì,
1: collaborazione con l'Università di Roma 3.
0: giusto,
1: Volevamo dire
0: finalmente il 3
1: che
0: ottobre.
1: Ne approfitto per dire questo, perché è una cosa molto anche
0: Sì.
1: particolare, il fatto del luogo, è veramente metafisica, perché all'interno, durante l'allestimento della mostra nel castello di Santa Severina, che è un castello dell'XI secolo ed è uno dei meglio conservati di tutto il mondo, perché poi ha avuto tanti rifacimenti, e qui dove viene ospitata la mostra è stata fatta una serendipità, no? Per i nostri ascoltatori che non sanno esattamente cosa sia una serendipità, e quando viene fatta una scoperta nel bene e nel male causale, che comunque ti apre delle vie, delle risposte. E tra i soggetti in qualche modo studiati lì al magistero, tra il contesto che circondava Pirandello, c'erano anche i suoi colleghi, e c'era un certo Niccolò D'Alfonso, che era un intellettuale originario di Santa Severina, provincia di
0: Di
1: Crotone.
0: Crotone, sì.
1: E quindi è molto probabile che uno, due di questi ritratti siano attribuiti proprio a Niccolò d'Alfonso, lì dove i curatori stavano sistemando le opere. Ecco, quindi questo significa che quando c'è un territorio che
0: Sì.
1: risponde, si accorge di questa serendipità. Certo, è causale, ma non so fino a che punto poi, alla
0: Certo,
1: fine dei
0: sì.
1: conti.
0: Bene, bene, bene. E anche Vittorio da Orta San Giulio ci scrive al 3355634296 che anche Dante nella Vita Nova scrive che dipingeva, faceva disegni e ci ringrazia per queste testimonianze. E noi ringraziamo voi, grazie a Franco Eco.
1: Grazie a voi e a tutti quanti e grazie per lo spazio.
0: Grazie a Giuseppe Crimi.
2: Grazie, grazie a lei e grazie per l'occasione.
0: Noi
2: Buonasera.
0: invitiamo tutti appunto fino al 23 ottobre. Mi ero sbagliato, prima avevo parlato di altri 2 giorni, invece no, è stata prorogata fino al 23 ottobre al Castello di Santa Severina. La mostra Pirandello disegnava.

E abbiamo ascoltato il quarto degli otto brani che compongono Hortus Conclusus di Gianfrancesco Malipiero, in questo caso era un andante, eseguito da Aldo Orvieto al pianoforte, un disco Stradivarius. E questo ascolto ci consente di approssimarci al secondo cartellone di questa sera, Festival dei Festival, sempre a cura di Giorgio Marino. Ci avviciniamo all'ascolto di due capolavori del repertorio mitteleuropeo, il concerto in re maggiore per violino e orchestra per 61 di Ludwig van Beethoven e la sinfonia numero 3 in re maggiore di Franz Schubert. Li ascolteremo nella interpretazione dell'orchestra della Toscana diretta da Umberto Clerici e il primo, il concerto beethoveniano con Gerson Leong al violino. E partiamo dal concerto in re maggiore, opera 61 di Beethoven. Nei tre movimenti Allegro ma non troppo, Larghetto e Rondò Allegro. Beh, questo concerto non ci mostra, diciamo, il Beethoven eroico della grande tensione drammatica, del grande conflitto dialettico, ma è quello di un Beethoven dal lirismo raccolto, più elegico, più contemplativo. Risale al Lo collochiamo nel piano della stagione centrale della produzione beethoveniana, quella che va dal 1802 al 1814. Questo concerto, nello specifico, nasce nel 1806 e viene eseguito per la prima volta a Vienna. A Vienna, e il solista era Franz Clement, che era anche tra l'altro il violista dedicatario della partitura. E questo concerto per violino forse è l'esempio più uno degli esempi più emblematici dei momenti in cui Beethoven si è sottratto in qualche modo alla via più impetuosa del suo linguaggio per cercare un'espressione alternativa dalle tinte meno nette, forse dalle mezze tinte, dalla delicatezza del sentimento. E la nascita di quest'opera fu tutt'altro che lineare. Addirittura, secondo qualche aneddoto, secondo la tradizione, Beethoven arriva a completarla soltanto pochi attimi prima, pochi istanti prima del debutto, Franz Clement dovette affrontare la sua parte da solista in condizioni, a quanto si dice, estremamente difficili. Però, al di là di ciò, il dato significativo, l'elemento importante è che il concerto appare subito come un'opera ambiziosa, molto ambiziosa, anche per la sua durata. Parliamo di quasi tre quarti d'ora di concerto per violino e orchestra. Le dimensioni superavano di gran lunga i precedenti di questo tipo di repertorio. Richiedeva un'orchestra più ampia, oltre appunto a una parte solistica di notevole difficoltà tecnica. E la scrittura, in particolare quella del solista, ma in generale anche quella orchestrale, appare ad alcuni contemporanei tanto difficile da essere quasi ineseguibile. L'accoglienza iniziale del pubblico fu piuttosto freddina. Il concerto per parecchio tempo è rimasto ai margini del repertorio. La sua vera riscoperta, il suo grande rilancio avvenne quasi 40 anni dopo, nel 1844, grazie soprattutto al giovanissimo Joseph Joachim, che soltanto a 13 anni lo eseguì a Londra sotto la guida di un altro grandissimo, cioè di Felix Mendelssohn. Ecco, quella memorabile esecuzione senza dubbio ha contribuito in modo decisivo a riportare questo capolavoro beethoveniano nelle sale da concerto e ovviamente a decretarne in qualche modo l'assoluta consacrazione internazionale. Dicevamo Allegro ma non troppo, tra l'altro questo Allegro ma non troppo che si apre con dei celeberrimi quattro colpi di timpano eseguiti molto piano, poi il larghetto e il rondò finale. È un concerto che rappresenta, che segna una vera svolta nella storia della forma concertistica
del repertorio per violino e orchestra è davvero profondamente beethoveniano, ma come spesso accade nella produzione beethoveniana, già inizia a guardare più avanti, inizia a guardare verso il romanticismo per le dimensioni, dicevamo, ma anche per un rapporto, una relazione sempre più profonda e intrecciata tra il solista e l'orchestra, ma anche per la libertà della forma e forse soprattutto per la centralità dell'espressione e per la specifica combinazione tra ampiezza e intimità. E allora ascoltiamo il concerto in re maggiore per violino e orchestra opera 61, Allegro ma non troppo, Larghetto, Rondò Allegro, Orchestra della Toscana diretta da Umberto Clerici e al violino Kherson Leong.

E ha risposto decisamente bene il pubblico del Teatro Verdi di Firenze il 5 febbraio dello scorso anno, del 2026, dopo aver ascoltato l'interpretazione energica, ma anche allo stesso tempo intima, ampia, ma nello stesso tempo lirica, del concerto in re maggiore per violino e orchestra opera 61 di Ludwig van Beethoven, nei tre movimenti, allegro ma non troppo, larghetto e rondò allegro. Dicevo, interpretazione dell'orchestra della Toscana diretta da Umberto Clerici e violinista Kherson Leong. Dicevamo un concerto questo che segna una svolta nel repertorio per violino e orchestra, ma in generale nella forma concertistica. Un'opera, dicevamo, profondamente beethoveniana, ma che inizia a volgere lo sguardo più avanti verso il romanticismo. E dicevamo che una delle forse delle caratteristiche principali di questo lavoro è proprio la combinazione meravigliosa tra ampiezza e intimità. È una scrittura innovativa, ma che non necessita di particolari enfasi. È sufficiente, per così dire, il grande lavoro costruttivo e nella gestione dell'orchestra che realizza Beethoven nel 1806 con questo capolavoro. E la seconda pagina, anch'essa meravigliosa, prevista da questo concerto, è la terza sinfonia di Franz Schubert in re maggiore, nei quattro movimenti: adagio maestoso, allegro con brio, allegretto, menuetto vivace, trio e presto vivace. Dunque, questo lavoro risale al 1815, quindi Schubert aveva appena 18 anni. Questa sinfonia nasce in un periodo di straordinaria intensità creativa per Schubert. In quel periodo il compositore lavorava, studiava composizione con Antonio Salieri due volte alla settimana, impartiva lezioni private e ciò nonostante ha scritto in quell'anno tantissima musica, decine e decine di partiture. La terza sinfonia, Schubert sulla terza sinfonia inizia a lavorarci il 24 maggio e già dopo 26 giorni, il 19 giugno, la sinfonia era conclusa e contemporaneamente aveva lavorato a brani vocali, brani liturgici, tantissime partiture. Rispetto alle prime due sinfonie, la terza presenta dimensioni più contenute, la durata della sinfonia è di circa 25 minuti, ma contiene degli elementi che poi saranno destinati ad assumere una sempre maggiore importanza nella produzione sinfonica successiva di Schubert. E in particolare è significativo il rapporto che Schubert costruisce tra l'introduzione lenta e l'allegro iniziale, e quindi tra l'adagio maestoso e l'allegro con brio. È una scelta che rompe con la consuetudine di mantenere nettamente distinte l'introduzione e l'allegro, e che Schubert, una consuetudine che poi Schubert riprenderà lavorandoci su e con effetti anche più imponenti, più ampi, ad esempio nell'ottava sinfonia in do maggiore, la grande. E anche la struttura complessiva mostra una certa autonomia, una certa libertà rispetto ai modelli tradizionali, così come accade nelle contemporanee settima e ottava sinfonia di Beethoven, che sono state composte dal compositore di Bonn, sono state scritte nello stesso periodo, non troviamo un vero e proprio movimento lento autonomo, quindi in qualche modo si sfugge dalla più tradizionale tripartizione allegro adagio allegro sostanzialmente. Al suo posto compare, come dicevamo, un allegretto leggero, organizzato secondo una forma ABA, come potremo ascoltare. Il terzo movimento reca invece l'indicazione di minuetto, ma è soprattutto una definizione che ormai è convenzionale. Schubert, come Haydn nei suoi ultimi lavori, altera in qualche modo la regolarità della danza del minuetto attraverso degli accenti inattesi, spostando un po' gli accenti. E il trio poi, che ascolteremo, dicevo, minuetto vivace e trio, il trio
è affidato in particolare a oboe, fagotto e archi senza violoncelli, ed è qualcosa che si avvicina forse, come carattere, si avvicina forse più a un Ländler, o addirittura potremmo andare ancora più oltre, a un valzer, più che a un vero e proprio minuetto. E chiude la sinfonia il presto vivace, un presto vivace conclusivo che è costruito su un ritmo riconducibile a una sorta di tarantella, e questo in prima attribuisce alla musica un'accelerazione decisiva. Questa terza sinfonia per molto tempo è rimasta lontana dalle sale da concerto. Schubert, si sa, compose le sue prime sinfonie quando la sua notorietà, la sua fama era molto limitata. Non ci fu nessuna esecuzione di questa terza sinfonia, durante la vita di Schubert. Ricordo che Schubert, nasce nel 1797 e muore nel 1828. Pensate che la prima esecuzione integrale di questa sinfonia avverrà soltanto nel febbraio del 1881 al Crystal Palace di Londra, sotto la direzione di August Mann. Diciamo che un ruolo decisivo nella riscoperta delle sinfonie giovanili l'hanno avuto George Grove e Arthur Sullivan, che hanno in qualche modo, nella seconda metà degli anni 60 dell'Ottocento, hanno lavorato sul recupero di materiale delle composizioni di Schubert, e poi, una volta avute in mano le partiture, diciamo, hanno contribuito al loro studio, alla loro analisi e poi alla loro diffusione. E anche Antonín Dvořák in realtà ha avuto un ruolo in questo, perché nel 1894 scrive un saggio nel quale in qualche modo invita a riconoscere nelle prime sinfonie di Schubert già una personalità definita. E allora ascoltiamo questa sinfonia nella quale dietro una brevità, un'apparente brevità, si intravedono già quegli elementi che caratterizzeranno lo Schubert più avanzato: libertà formale, vivacità ritmica, invenzione melodica, insomma tutto ciò che poi renderà Schubert per l'appunto. E allora ascoltiamo questo secondo lavoro importante. Nel secondo cartellone di questa sera è la Sinfonia numero 3 in Re maggiore, nei movimenti Adagio maestoso, Allegro con brio, Allegretto, Menuetto vivace trio, Presto vivace, e appunto è Schubert, eseguito dall'Orchestra della Toscana diretta da Umberto Clerici, un concerto registrato il 5 febbraio 2026 al Teatro Verdi di Firenze.

Davvero una meravigliosa coppia di capolavori questa sera, questo secondo Festival The Festival a cura di Giorgio Marino. Abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 3 in Re maggiore di Franz Schubert nei movimenti Adagio maestoso Allegro con brio, Allegretto, Menuetto vivace trio e Presto vivace, la sinfonia che seguiva il concerto in Re maggiore per violino, orchestra, opera stesso Allegro con brio, Allegretto, Menuetto vivace trio e Presto vivace, la sinfonia che seguiva il concerto in Re maggiore per violino, orchestra, opera 61 di Ludwig

Suite è un programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri. Il programma è a cura di Monica D'Onofrio. Questa sera, al di là del vetro, alla console si sono alternati Mauro Tonini e Marina Baglivo, mentre alla regia c'è stato Giorgio Spolverini. Io ringrazio tutti loro, ringrazio tutti voi che ci avete seguito. Questa è la mia ultima settimana di questa settimana di conduzione, la mia ultima puntata in questa settimana di conduzione, e io vi saluto e naturalmente ci ritroveremo presto. Buonanotte e un saluto da Giacomo Fronzi.

0: gig to gig, from gig to gig, from gig to gig.
1: Playing a live.
0: Living from gig to gig, from gig to gig, from gig to gig.
2: L'arte è certamente un atto d'amore e di passione, ma per molti musicisti è comunque un lavoro non sempre così glamour come si potrebbe pensare, un lavoro a tratti sfiancante che troppo spesso non fa arrivare a fine mese quando l'affitto e il cibo sono sempre troppo cari. C'è anche spazio per questo tipo di riflessione nel nuovo potentissimo album di Aja Monet intitolato The Color of Rain, uscito da non molto per l'etichetta Drink Some Water. Working Class Musicians è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, in cui ritroviamo lo spoken word sempre molto serrato della compositrice, poetessa, attivista originaria di Brooklyn ma da qualche tempo con base a Los Angeles. Aja Monet è un'artista assolutamente poliedrica, anche precoce, sia nell'ambito della poesia, ha cominciato a scrivere a 8 anni, a pubblicare a poco più di 20, sia per quanto riguarda il suo impegno politico e sociale. Surrealist Blues Woman è il modo in cui alcune volte viene definita, per il modo in cui fonde l'improvvisazione, le sue rime sempre taglienti e arrabbiate, in un modo però molto fluido e anche molto visionario. The Color of Rain è un disco pieno di ritmo e ricchissimo delle sfumature della musica afroamericana, il jazz, il soul, l'R&B, il rap. Si apre con la frase "Say it with your chest", un'espressione in slang afroamericano che significa proprio "parla in maniera schietta", e tutto il disco va avanti con questo passo per 15 pezzi, prendendo raramente fiato. Un lavoro arrabbiato per l'ascesa dei fascismi in tutto il mondo, lo era anche il precedente When Poems Do What They Do, ma troviamo Aja Monet ancora più esposta per quanto riguarda la politica, per quanto riguarda la causa palestinese. C'è però anche una buona dose di speranza, un invito a guardare il cielo dentro ognuno di noi, richiamando anche una sorta di risonanza collettiva e al concetto di nutrimento che viene veicolato attraverso l'elemento dell'acqua. Un album supportato da un cast eccezionale, a partire da Michelle Ndegocello, che è alla produzione anche su qualche brano, produzione curata anche dalla stessa Aja Monet insieme a Justin Brown. Ci sono poi Giorgia Anna Maldro e Ganevia su alcuni brani alla voce, Josh Johnson, Ambrose Akinmusher, Barney Stravis tra i musicisti coinvolti. Dopo Working Class Musicians ascoltiamo un altro brano da The Color of Rain di Aja Monet, il pezzo si intitola Melting Clocks, con le rime di Mick Jenkins e Vic Mensa.
3: Every now and when, in the yesteryear yawn, ancient embryos eternally swing the fishing pole of memory, capturing today baited by breaths of tomorrow. Twice in a blue blood moon, we dream of doubtless rhythms to collage our moments shedding self. Quantum futures, past, present, always beyond.
4: Psychedelic scenes.
3: Grounded in storytelling tradition, tardy, we measure the space by the changes. We wade with waiting tides, moment to moment. It be in front or behind, a constellation of seeing through. Stewed glimpses, blinks of a sneeze.
5: The tea kettle's voice.
3: Water. At the brim of boiling. The change of a state. Murmurs between space. The year grew older the further we saw it. A silver strand of breath. Eyes as wounds. We tell time by how deep we bury the memory. We tell time by the space between here and there. Sound lingering in the ether. Bouncing off the stars and moon. We swell and grow in the scrolling distance. We tell time by how many excuses you got before you answer, or how we organize the noise. We tell time by shading time to love in a place where there is no space or time. The length of our laughter lounging. Lift every giggling second, minute, or hour. I too sing of timelessness. I wish you a future with no names. Time ain't real, no how. When you're locked up, there's only two times, daytime and nighttime. when all you got is time and folks outside waste time trying to make time. There's only beginnings and ends.
1: Time is cardiovascular.
4: It stayed running out in due time.
3: What you do with time is your time. You don't serve time, you get time to serve you. How wristwatches continue to sell us the pipe dream of being able to own time. How the drummers keep time. Just in time. Our folk, we build the pyramids before 12 o'clock noon and rest in the shade, eating melons, laughing at time. What a fool. What a fool to think we could ever own

spoken word onirico di Aja Monet, accompagnato dal rap di Mick Jenkins e Vic Mensa, siamo scivolati in un altro album che abbiamo ascoltato di recente, che unisce l'improvvisazione, il jazz, poi più nello specifico anche uno sguardo ai ritmi medio orientali, a una forma di consapevolezza politica e sociale che non trova espressione esplicita nei testi, nello spoken word, come nel caso di Aja Monet, ma che permea profondamente l'immaginario della musica. Si intitola We Are Surging Waters, il più recente settimo album in studio di Rosa Brunello, da cui abbiamo appena ascoltato il brano Witching Hour. Rosa Brunello è bassista, contrabbassista, compositrice, con diverse collaborazioni importanti all'attivo, quella con il progetto Elephant di Maurice Luca e poi anche come parte della live band di Bridgewater. We Are Surging Waters è uscito per Domanda Music ed è principalmente basato sul senso di pluralità, di multiculturalità, di presa di coscienza e di reazione collettiva verso i conflitti del momento storico che stiamo vivendo, insomma un tema che ritorna in tanti album, in diversi generi musicali in maniera trasversale. Il titolo può essere tradotto come acque che straripano dagli argini, in riferimento anche ai movimenti collettivi nati dal basso in Italia come all'estero. Musicalmente il jazz incontra echi della musica nordafricana, della musica dell'Asia occidentale, che appunto Rosa Brunello ha frequentato parecchio, sia in tour sia con le collaborazioni più o meno di recente. Sull'album Rosa Brunello è alla composizione, al basso elettrico, al contrabbasso e su un brano al djembe. Con lei ci sono tantissimi musicisti, anche per questo si tratta di un album corale: Yas Ahmed alla tromba e al flicorno soprano, Tamara Osborne al sax baritono e al flauto, Luca Tapino al trombone, Enrico Terragnoli alla chitarra e al sintetizzatore, Maurice Luca su alcuni brani al sintetizzatore, poi c'è una doppia batteria, Marco Frattini e Tommaso Cappellato. Ascoltiamo un altro brano da We Are Surging Waters di Rosa Brunello intitolato

Ed è una chiamata a raccolta, una richiesta di azione decisa, ferma, seppur accompagnata anche da una certa dose di speranza, anche quella che attraversa il recente album degli Irreversible Entanglements, Future, Present, Past, che abbiamo appena ascoltato con il brano The Spirit Moves, subito in sequenza dopo la traccia Living Upstream di Rosa Brunello. Due album, anzi tre, incluso anche assolutamente quello di Aja Monet, in cui il concetto di noi è davvero molto forte, in cui viene auspicata una rivoluzione e una presa di coscienza totalmente collettiva. Future, Present, Past è uscito in primavera per Impulse ed è come sempre espressione della coscienza politica, sociale, dello straordinario quintetto composto dal contrabbassista Luke Stewart, dal sassofonista Kier Noringer, dalla poetessa Kame Ayewa, che conosciamo bene come Murmader, dal trombettista Aguiles Navarro e dal batterista Cesar Holmes. Un disco, Future, Present, Past, che si inserisce sempre nella tradizione del jazz radicale, dell'improvvisazione, ma poi anche con questo piglio molto riconoscibile e un po' sciamanico di Murmader e del suo spoken word, vista di recente al festival Jazz is Dead in versione da solista. Ha ribadito come le sue performance siano piuttosto delle chiamate e non soltanto dei semplici, virgolette d'obbligo, concerti. Non a caso, nelle note che accompagnano questo album degli Irreversible Entanglements c'è questa riflessione che vi riproponiamo, molto significativa, molto rappresentativa. Il peso di un certo mondo può essere crudele e disumano, c'è un altro mondo invece che ci solleva. Partiamo in cinque e ci trasformiamo in miliardi, miliardi di noi su questo pianeta che condividono questo viaggio attraverso l'esistenza. Futuri pieni di possibilità e potenzialità, il presente con tutte le sue ansie e incertezze, i passati come fonte di saggezza ancestrale e moniti della storia. Questo album siamo noi cinque sulle spalle di tantissimi altri, i guaritori, gli alchimisti, i ribelli, le madri e i padri che hanno combattuto, intessuto e inventato nuovi modi di essere, di vedere e di bilanciare le frequenze di questo pianeta verso la liberazione.

Stine Janvin, voce ed elettronica e Morten Yu, sinte e percussioni, sono tornati nella loro Norvegia dopo anni passati a Berlino e hanno intrapreso una ricerca approfondita sulla tradizione dell'Iksong, che letteralmente significa il canto del cadavere. E si tratta di un repertorio di canti funebri, un tempo intonati in processione mentre venivano accompagnati i defunti al luogo di sepoltura. Da questi canti e da questa tradizione i due musicisti sono partiti per un'elaborazione che da un lato mantiene alcune caratteristiche del materiale originale e dall'altro riflette pienamente la ricerca vocale e sonora per cui entrambi sono noti. Da questa ricerca, da questo processo anche complesso, è nato un progetto intitolato Death Songs nel 2024, da cui poi è scaturito questo disco Orgare Funeral Procession Music from Ryfylke, Norway, dal quale abbiamo ascoltato Leaving Home.

La tradizione norvegese dell'Iksong, il canto delle processioni funebri, un repertorio ma anche un modo di cantare rielaborati in modo radicale da Stine Janvin e da Morten New, che firmano il loro disco di debutto per l'etichetta Futura Resistenza, un disco intitolato Orgare, Funeral Procession Music from Ryfylke, Norway, uscito il 24 marzo scorso. E ora rimaniamo in Norvegia. Norvegia, paese protagonista in questa parte di Battiti qui su Radio 3, con il nuovo lavoro di Caroline Wallace, cantante, compositrice, improvvisatrice, arrangiatrice, che è diventata una presenza importante sulla scena norvegese. Lei mette insieme jazz, folk, musica contemporanea e da poco ha pubblicato un nuovo disco con una bella e interessante formazione: sassofono, flauto, elettronica, chitarra, violoncello, batteria, banjo e voce. Il disco si intitola Eon e noi iniziamo ad ascoltarlo con un brano intitolato Tico.

In questo progetto traggo ispirazione dal tempo profondo, ovvero dal tempo geologico. Un eone è l'unità di tempo più lunga nella scala geologica. La storia della Terra è divisa in quattro eoni e questi possono essere ulteriormente suddivisi in ere che a loro volta possono essere suddivise in uno o più periodi, poi in epoche ed età. Così si legge nelle note di copertina del nuovo disco di Caroline Wallace. Quindi la cantante e compositrice riflette su un tempo lungo che in molte tracce di questo disco viene esplicitato nel titolo con riferimenti a pietre, rocce o montagne, come per esempio in questo brano che abbiamo appena ascoltato, intitolato Tycho, come Tycho Brahe, l'astronomo danese, e il riferimento è all'immenso cratere lunare che si chiama così ed è visibile anche dalla Terra e all'interno del quale sorgono diverse montagne. Diversamente, invece, nel prossimo brano che vi proponiamo, sempre da questo disco, qui a Battiti, è un brano che si intitola Bitte Lille Meg, che in norvegese significa piccola me.

La musica che ho scritto nasce dalla mia fascinazione infantile per le rocce, per l'aspetto maestoso e sublime di montagne, pietre e minerali. Così ha detto Caroline Wallace, spiegando la genesi di questo suo nuovo disco, un disco che mescola avant-jazz, sperimentazione vocale e manipolazione elettroacustica e in una certa misura anche forma canzone, realizzato con una bella formazione in cui spicca il nome di Signe Emmeluth, che si ascolta sassofoni, flauto ed elettronica, musicista che abbiamo ascoltato diverse volte qui a Battiti. In questo brano in particolare, intitolato Bitte Lille Meg, era protagonista la chitarra di Carl Bioro. Il disco, uscito per Sour Jazz lo scorso 20 marzo, si intitola Eon. E ora lasciamo momentaneamente la Norvegia, momentaneamente e anche parzialmente, visto che il prossimo disco che ascoltiamo e che esce a nome di artiste non norvegesi e neanche scandinave, ma è stato tuttavia registrato negli Ocean Sound Studios, un posto davvero incredibile. Se avete voglia, andatevi a cercare questo luogo sulla rete. Si trova nella remota isola di Gisk, nel nord-ovest della Norvegia. Il disco esce quindi a nome del duo che collettivamente si chiama Nabelose. Il disco si intitola Har e il brano che ascoltiamo da questo lavoro è Nirides.

0: Si intitola Har ed è il terzo album firmato Nabelose, una esplorazione molto aperta che tiene conto tanto delle rispettive direzioni musicali delle due musiciste che formano questo gruppo, quindi il minimalismo con il pianoforte preparato che segna l'attività dell'austriaca Ingrid Schmoliner e le attività di improvvisatrice in contesti diversi della musicista greca Elena Kakaliagou, a lungo membro dei berlinesi Zeitkratzer, tra le altre cose, che si ascolta al corno e alla voce. Noi abbiamo ascoltato da questo disco un brano intitolato Nirides, un brano dove sul tappeto ciclico del pianoforte abbiamo ascoltato la voce di Elena Kakaliagou mentre recitava, tratta dall'Iliade, una lunga lista di 50 divinità femminili legate al mare. E lasciamo le due Nabelose per avventurarci in altre sperimentazioni vocali e sonore con Propan e Stina Stiern. Si tratta di un trio. Propan sono Ina Sagstuen e Natalie Abramson-Garner, più, lo abbiamo detto, sì, Stina Stiern. Le ascoltiamo in un brano tratto dal disco intitolato Shrew.
1: We lift cucumbers.

Ropan e Stina Stiern, tre musiciste che lavorano sperimentando con la voce utilizzata come materiale vivo, plasmabile e combinabile, unita anche a effetti ed elettronica, per un disco dove le parole si legano alla fisicità, una fisicità per esempio collegata al cibo che viene preparato, alle materie prime che vengono lavorate, succhi che gocciolano, mani che si sporcano e pelle che si bagna. Il disco si intitola Shrew, che indica in inglese un animale, ma significa anche bisbetica. Il termine bisbetica si riferisce a una donna percepita come litigiosa, pignola e irascibile, leggiamo dalle note che accompagnano il disco, un termine antiquato e sessista che descrive anche la donna che infrange il ruolo di sottomissione nel rapporto tra i generi. Bisbetica è anche un termine gergale per strega. Questo disco, scrivono le musiciste, Shrew, quindi appunto bisbetica in italiano, è la colonna sonora di queste donne e del loro stare insieme, una festa per coloro che si muovono nell'ombra. E noi da questo disco abbiamo ascoltato un estratto da un lungo brano intitolato Fern.

Ikki esplora il corpo attraverso la voce, il suono e il rituale sonoro. È la dichiarazione di intenti di questo ensemble sperimentale. Ikki, appunto, noto per l'improvvisazione vocale che fonde suoni acustici ed elettronici, gruppo attivo a Copenaghen, è composto da 5 cantanti provenienti da Danimarca, Norvegia e Finlandia. Noi abbiamo ascoltato un brano tratto dal loro 5° disco, si intitola Body, e appunto, come dice il titolo stesso, l'ensemble in questo lavoro si concentra sul corpo umano e lo fa dal punto di vista biologico, spirituale e sociale. Body è anche una riflessione sul contrasto tra la voce nuda con tutte le sue imperfezioni e la voce invece ultra processata, frammentata o manipolata da macchine elettroniche. È un disco in cui ogni suono dell'album è creato esclusivamente con la voce, e poi ci dicono anche che l'album è concepito come un movimento continuo e ciclico e che quindi può essere ascoltato ripetutamente senza un inizio o una fine definiti. E noi allora da questo movimento continuo e ciclico abbiamo ascoltato le prime 2 tracce, Circuit 1 e Run. Ve ne proponiamo un'altra intitolata Dance. Loro sono Ikki.

La sfortuna era che intanto eravamo arrivati davanti alla siepe di casa sua. E tutto quel che potevo aspettarmi da una vecchia signora del genere era che lei mi facesse un saluto con tutte le regole e poi mi lasciasse lì, sulla strada. Così io vi ringrazio, disse lei, come m'ero previsto. E scusatemi del disturbo e di tutto. E buonanotte anche a voi. Buonanotte, neanche per scherzo, dissi io un po' allegramente. E del disturbo non vi scuso per niente. Troppo comodo, no? Sono venuto a pigliare la mia lettera. La mia lettera, Zelinda. Mi spiego. Perché la lettera era già mia, se volete saperlo. Né più né meno che i miei libri e il mio tavolo. E anche un avvocato di città o il pretore mi darebbero tutte le ragioni del mondo. Lei mi stava a guardare, sempre un po' a testa bassa, a due passi e nemmeno da me. Avete ragione, si decise alla fine, guardando subito a terra però. Avete ragione, lo so, ma anch'io credo di avere ragione. Bene, io penso per 3 o 4 giorni a una cosa e nient'altro. E poi me ne vado giù fino a valle a comperarmi il sale, la carta e l'inchiostro. E poi vi mando la lettera con dentro tutta quanta la cosa. E così tutto è finito. Poi però, quando vado al canale, ci ripenso sopra un bel po' e vedo che la lettera non può proprio servirmi per niente. E così allora ritorno in parrocchia e mi riprendo la lettera. E la prima cosa che faccio è quella di buttarla nell'acqua. Ma cosa avete pensato? Che cosa? Adesso è notte, Zelinda, e non c'è nessun altro che noi. Tutti e due abbiamo già un piede di là. E così certe cose si possono anche dire, mi sembra. Indugiò 2 secondi. Che cosa ho pensato al canale? Dopo voi vi arrabbiate, io lo so. Alzai appena appena le spalle. Neanche voi ci credete, Zelinda. Ho pensato, lei disse, che certe cose voi non potete capirle. Voi e neanche gli altri, però. Solo che gli altri non ci si arrabbiano mai. E anche questo può essere. Chi vi dice di no? Cercai di sorridere ancora. Certe cose si arriva a capirle e certe altre mai e mai, in nessun caso. Né più nemmeno che un medico che per anni ha studiato di tutto e perfino il latino, ma poi arriva la volta che anche lui non può fare niente altro che starsene lì sulla seggiola a guardare il malato che va. Eppure, conclusi un po' soddisfatto di quel mio paragone da sagra, è bene andare dal medico. Tutti vanno a farsi vedere dal medico. Io no, disse lei con dolcezza. Io non ci sono mai andata. Anche quando il mulo dei Carbonai mi calciò qui alla schiena, io non sono andata dal medico. Ci ho messo su delle frasche d'ortica. Non era una ragione, si intende, ma era tutto quel che passava il convento e bisognava a ogni modo pigliare il buono e il cattivo. Però, ribattei, la lettera l'avete pur scritta e quella sera siete pure venuta da me, dal dottore. E dite quel che volete, Zelinda, ma è segno che le frasche questa volta non siete riuscita a trovarle. Bene, io avevo intenzione di dirvi soltanto questo, che in due si cerca meglio. Ecco tutto. Questa volta era chiaro che dovevo aver fatto centro, perché la vecchia non rispose parola. Adesso, sulla strada di monte, per le siepi e le scarpate d'intorno,
e i calanchi ed i pascoli, era tutto silenzio e già dormivano gli uccelli e le rane ed ogni altra creatura. E infatti, dopo un po', si decise. Tutte le mattine alzarsi alle 5 e andare giù in fondo valle per pigliare gli stracci e fermarsi a mezzogiorno un momento a mangiare olio e pane sopra l'erba di un fosso e poi venire su fino a monte a pigliare la carriola e andarsene al canale a lavare fino alle 6, fino alle 7 e il lunedì fino alle 9 di sera. E poi dopo caricare la carriola e tornare su a casa appena in tempo per mangiare ancora olio e pane e anche un po' di radicchi e poi andare a dormire. Respirò un po' a fatica. Si capiva che ormai doveva provare una gran pena di sé. E il giorno dopo fare lo stesso e anche l'altro giorno e tutti i giorni del mondo, perché io questo lo so. Questo lo so bene, tutti i giorni del mondo, e su questo neanche voi potete dire di no. Si interruppe per respirare di nuovo, perché mai aveva parlato tanto così in vita sua, e io guardavo e guardavo e non dicevo parola. Io ho una capra che porto sempre con me, e la mia vita è quella che fa lei. Tale e quale. Viene in fondo alla valle, torna su a mezzogiorno, si ferma davanti al fosso con me e poi la porto al canale e quando vado a dormire va a dormire anche lei. E anche nel mangiare non c'è gran differenza, perché lei mangia dell'erba e io radicchi e insalata e la differenza sta solo nel pane. E poi a momenti io non potrò mangiare più neanche quello. Come me. Come me. Ecco che cosa faccio io. Una vita da capra. Una vita da capra e nient'altro. Erano amare parole e mi parve che qualcosa dovessi ben dirlo a ogni modo. E mi alzai e mi avvicinai di due passi. Era questo, Zelinda, che avevate messo nella lettera a voi? No, disse lei, e la cosa mi stupì la sua parte. No, questo chiunque lo sa, chiunque passa lo vede, e neanche c'è bisogno di dirlo. Oltretutto, cominciavo a deluderla. Giusto. Non era questo che avete scritto? E cos'era? Ormai che mi avete dato il dito, Zelinda, datemi anche la mano, che io son qui per allungarvi la mia. No, no, disse lei un po' indecisa. Voi non potete capire. Io sono stata tra le serve di Maria, sono andata fino a Loreto in pellegrinaggio e tutto a piedi fin là. Ho fatto quel che Dio dice di fare e nessuno può dir niente di me. Di grosso non ho mai fatto niente. E io pensavo che adesso un piacere Dio potrebbe anche farmelo, perché io non gli ho mai chiesto niente, non l'ho mai disturbato tanto così in 63 anni a momenti, e non l'ho mai avuta con lui, mai una volta. Un piacere potrebbe anche farmelo, ecco. E si fermò un'altra volta, perché ormai era proprio commossa e io continuavo a guardarla e non dicevo parola. Per questo io sono venuta da voi quella sera a domandarvi se anche da voi, dalla chiesa, qualche volta non si bada alla regola. E la storia del matrimonio era solo un'astuzia e per tutta la notte mi ci son vergognata. Si interruppe di nuovo una volta. Io mi guardavo le scarpe e tacevo. Trascorse un minuto e anche due. Allora, volete sapere quello che c'era scritto? Mi chiese. Mi limitai a far di sì con la testa. Va bene,
decise. E io ve lo dico anche. Ma allora voi vi voltate da un'altra parte e non mi state a guardare più in faccia. Ed io feci anche questo. V'assicuro che mi voltai verso il muro come quando qualcuno si sveste, e neppure un secondo pensai che vedendoci un tale avrebbe potuto anche riderci sopra. Affar suo, ad ogni modo. Nella lettera c'era scritto che io capivo benissimo quello che dite voi preti, perché guai se non fosse così, e il mondo chissà dove andrebbe. Questo io lo capivo da me, ma siccome il mio era un caso speciale. No, no, non state a voltare la faccia, me l'avete promesso. Siccome il mio era proprio un caso speciale, tutto diverso dagli altri, e so che sarà sempre così, e ogni giorno che passa anche peggio, perché questo lo so, questo io proprio lo so, la sola cosa che io so proprio bene. Non voltate la faccia, guardate sempre di là per piacere. Allora, senza fare dispetto a nessuno, io chiedevo... No, ma io me l'immagino già quel che voi rispondete. Senza fare dispetto a nessuno? Ecco, nella lettera c'era scritto se in qualche caso speciale, tutto diverso dagli altri, senza fare dispetto a nessuno, qualcuno potesse avere il permesso di finire un po' prima. Mi voltai senza aver ben capito. Anche uccidersi, sì, spiegò lei con una tranquillità da bambina, e si mise a guardarsi gli zoccoli. Tutto questo mi prese così all'improvviso che sul momento non mi venne parola. Nessuna. Ma poi, no, non fu neanche così. Alla bocca mi salirono parole e parole e raccomandazioni e consigli e per carità e cosa dire e prediche e pagine intere e tutto quel che volete. Tutte cose d'altri, però. Cose antiche e per di più dette mille e una volta. Di mio, non una mezza parola. E lì invece ci voleva qualcosa di nuovo e di mio, e tutto il resto era meno che niente. Ecco, disse lei dopo un po', lo sapevo che avreste fatto così. E la cosa più brutta era che lei stette ancora in attesa di qualcosa come un minuto e anche più. Stava lì e continuava a sperare. Lo sapevo che avreste fatto così, ripeté con voce appena diversa. Io l'ho sempre saputo. Fin dal primo momento l'ho detto. Zelinda, cominciai io, ma così goffamente da provare vergogna di tutte le parole del mondo. Perché allora l'avete voluto sapere? Disse lei con un po' di rimprovero. Voi l'avete voluto sapere e adesso, ecco, ve ne state così. E si mosse e sparì dentro casa. E io rimasi lì, sulla strada di monte. Vengono delle idee certe volte. Mi guardai un po' d'intorno. Stava per venire la morta stagione. Gli sterpi secchi, le passere uccise dal freddo, la notte che arriva alle sei, i fossi ghiacciati, i vecchi che se ne muoiono in fila e la melide li cuce dentro il lenzuolo e io li porto al cimitero di monte e i bambini che per l'intera stagione se ne stanno dentro le stalle a scaldarsi col fiato dei muli. Un inverno di 5 o 6 mesi. E lei cosa avrebbe fatto? La vecchia. Nelle ossa sentivo l'inverno vicino. Guardai un momento le nuvole, che adesso erano più grandi di un prato, e poi mi avviai alla parrocchia. Le nuvole mi venivano dietro, sempre dietro, come se qualcosa sapessero. Vengono delle idee certe volte.
Ma che altro potevo fare? Mi dite?

A dicembre da noi i sentieri sono duri dal freddo e il rumore di un passo si sente quasi da giù, a fondo valle. Con la testa appoggiata alla finestra che dà verso i monti, io lo aspettavo da un'ora e anche più. Ormai l'aria cominciava a farsi color neve sporca e le case all'intorno erano più livide e fredde del sasso. Per le strade non c'era nessuno. Un bambino dalla gola coperta di stracci schiacciava il naso contro il vetro di casa. Una ghiaia picchiò contro il vetro. Solo allora mi scossi. «Ne sei vecchia di Bobbio», mi avvisò ansimando il ragazzo dal basso. «Le ho accompagnate giù fin dalla torba. Fra neanche mezz'ora son qui». Era vero. Guardando verso la torba, proprio in mezzo al sentiero brinato, mi pareva in realtà che ci fosse qualcosa di nero. Il ragazzo salì. Non che fosse un ragazzo prodigio, o recitasse poesie o roba simile, ma a suo modo qualche cosa doveva pure capire, perché entrando mi diede un'occhiata come si guarda un malato inguaribile. Era proprio a disagio il ragazzo, e per di più avanzò in punta di piedi. Non dicemmo parola. Anche i vetri erano color neve sporca. Il bambino dal collo fasciato era ancora là, sempre al posto di prima. Da una finestra uscì un filo di fumo. «Devo andare a vestirmi?» domandò a bassa voce il ragazzo. «Non ancora», dissi io. «È ancora presto». Stette un poco in silenzio. La melide l'ha già pettinata e lavata, mi informò con un po' di ritegno. Io guardavo giù dalla strada, sempre verso la torba di monte. In mezzo a tutto quel bianco e quel freddo avanzava qualcosa di nero. «Adesso ormai sarà lì che cuce il lenzuolo», continuò dopo un po'. «È ancora presto», risposi a fatica. «E poi bisogna aspettare le vecchie che piangono. Hanno accettato a 350?» «Sì, a 350. Più mangiare qualcosa e dormire qui questa notte. Hanno fatto 7 chilometri, dicono». «È giusto». La stanza era ormai tutta in penombra e a 2 passi da me il ragazzo era solo una macchia più scura. «Vado a prendere il lume?» mi chiese. «Non importa, lascia perdere», dissi. Stemmo in silenzio, così, 4 o 5 minuti. Poi mi fece pietà. E oltretutto volevo star solo. «Bene, credo che adesso sia ora», dissi io con stanchezza. «Prepara cotta, aspersorio e ogni cosa. E poi vatti a vestire». Il ragazzo si mosse in punta di piedi, ma sull'uscio si volse. «Le 6 vecchie di Bobbio m'hanno fatto anche capire che vorrebbero qualcosa di caldo. Le strade ormai gelano», dicono. Feci di sì con la testa. Era giusto. Anche questo era giusto. Il ragazzo andò via. Per 3 mesi ero andato ogni sera al canale e ogni sera l'avevo trovata laggiù coi suoi stracci. La sua capra frugava qua e là. Mi fermavo lì, sopra l'argine, sempre come per caso, e mai più di un minuto. Appena il tempo che lei s'accorgesse o mostrasse d'accorgersi. E poi indietro ancora, in parrocchia. Mai una volta in 3 mesi che m'abbia fatto il più piccolo segno o abbia alzato anche solo la testa. Lei c'era ancora, ecco tutto, e io dall'argine vedevo che c'era, ed il resto non voleva dir niente. E tutti e due sapevamo benissimo che non ci saremmo parlati mai più, neanche più salutati incontrandoci, ma anche questo era meno di niente. E adesso era finita. Qualcosa era successo una volta, e adesso era tutto finito. Non provavo neppure dolore, però, né rimorso o malinconia o roba simile.
Mi sentivo solo dentro un gran vuoto, come se ormai non potesse capitarmi più niente. Niente, fino alla fine dei secoli. Me ne giravo su e giù per la stanza dove per la prima volta lei mi aveva così scioccamente parlato. Spostavo un libro, lo spostavo di nuovo, o battevo su un vetro, così. E adesso anche un ragazzo avrebbe potuto condurmi per mano. Un'assurda vecchia, un assurdo prete, tutta un'assurda storia da un soldo. Giù dal vicolo venne un rumore. Le sei vecchie di Bobbio arrivavano allora. Le siepi erano tutte gelate. Le sei vecchie battevano i piedi dal freddo. Da un'altra casa uscì un filo di fumo. Il ragazzo salì e bussò all'uscio. «Reverendo», mi avvertì senza entrare. «Corro a suonare la campana. Amelide ha finito in questo momento». «Adesso vengo», dissi io. C'era freddo. Dicembre è freddo da noi. E adesso eccomi qua. La vecchia è morta. La Melide è morta. Il ragazzo porta a monte le capre. Solo una volta ho rivisto il curato di Braino. Lui correva giù a valle, io venivo su per la strada dei pascoli. «Novità su a Montelice?» mi ha gridato ridendo dal basso. Ho allargato le braccia. «NN». Era troppo ingrassato per dirgliele. Sempre ridendo, ha ripreso la corsa. Davvero era troppo ingrassato. «C'è quassù una cert'ora. I calanchi, ed i boschi, e i sentieri, ed i prati dei pascoli si fanno color ruggine vecchia, e poi viola, e poi blu. Nel primo buio le donne se ne stanno a soffiar sui fornelli, chine sopra il gradino di casa, e i campanacci di bronzo arrivano chiari lì giù fino a Borgo. Le capre s'affacciano agli usci con degli occhi che sembrano i nostri. Allora mi viene sempre di più da pensare che è ormai ora di preparare le valigie per me e senza chiasso partir verso casa. Credo d'avere anche il biglietto. Tutto questo è piuttosto monotono.

0: Alessandro Lombardi ha letto Casa d'altri di Silvio D'Arzo. A cura di Fabiana Carobolante, sonorizzazione di Filippo Travaglio. Replica del 2023. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Francesco Rasi. Cor mio mentre vi miro. Riccardo Pisani, tenore. Ensemble Arte Musica. Francesco Cera, direttore.